0: Sie haben's gut. Der beste Mix aus Oldies und Hits. Unser Radio. Stadtradio Meran.
1: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare l'indifferenza generale.

Vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,